0: di contingento Stopmix. Top-event.cc, eventi, petrol, in Odissea.
1: Ristorantia in bar Divino.
2: Cristana Plancia, BTC.